Dimmi su mai accelerisi. Alleluia. Ok. Dimmi su mai accelerisi.